0: Avete pensato il silenzio?
1: Pista tammana siete pia pamos che siete bisora nella cerganci. Se mi manna e in sada ti scanta manna che canta con andiamo per la gicis pacatin. Pagici panicona che con apis. Siamo scamanta che ponza. Con la segna listo scanta grin con anaccio. Che poguasanya o chi director intega de presente scatinaccio. Gicis pan.